0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito. Radio
1: Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywax ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
2: sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli.

0: con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: successi del millennio.
1: Ancora buona domenica, amici e amiche, state ascoltando il Millennium Mix. Ricominciamo e lo facciamo trash. Loro sono un trio milanese, anzi forse il trio milanese per eccellenza. Loro o li ami o li odi, ma a parte tutto è innegabile che per 10 anni abbiano accompagnato una generazione intera in un sacco di tappe di vita. Andiamo quindi subito più recenti, nel 2022 Il Pagante con Open Bar, subito dopo Purple Disco Machine e Mine Enterprises con Exotica, poi Master Keji e Monsebo con Gerusalemme, a seguire Bundabash e Alessandra Moroso con Karaoke, e chiudiamo la traccia con You Girl What The Fuck.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: mezz'ora insieme fino alle 14, però ancora tanta musica, quindi restate qui, non cambiate, a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 18.30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
0: Company Millennium Mix. I successi del millennio.
4: Ultima mezz'ora per noi nel Millennium Mix. Stavo cercando, amici, delle curiosità per il prossimo disco. Allora ho cercato su internet Mykolas Josef con La La La La La La La, che è il titolo del prossimo disco. Google mi dice: forse stavi cercando Mykolas Josef La La La La La La La La La La La La, con quattro la in più. Allora vabbè, io ci rinuncio. Appena l'ascolterete capirete voi da soli. Il disco di cui sto parlando, il titolo non lo ripeto più. Mi viene sicuramente meglio quello dopo. Paola e Chiara con Vamos a Bailar, il remix. Poi un altro remix di Purple Disco Machine, Fatboy Slim con Praise You. A seguire Dua Lipa, Training Season. E chiudiamo con il remix di Celestial di Miley Cyrus con Flowers.
0: Radio Company, Millennium Mix.

decina di minuti per noi. Abbiamo appena ascoltato Miley Cyrus con Flowers, il remix, quello di Celestial. Restate con noi perché c'è ancora l'ultima traccia. Radio Company, Millennium Mix.

0: successi del millennio.
1: Siamo in conclusione, amici e amiche. Abbiamo l'ultima traccia del nostro Millennium Mix. DJ Nick è pronto a mixare gli ultimi dischi. Andiamo cronologicamente in crescendo, cominciando da Argy Omnia con Aria dal 2023 e a seguire dal 2024 Ornella Vanoni con Santa Allegria, ovviamente il remix.

0: prossima domenica e come sempre ci sentiamo la settimana prossima nel Millennium Mix dalle 13 alle 14. Fate i bravi amici, ciao! Radio Company, Millennium Mix.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
4: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot, presented by Daniel Belly.
5: What?
4: Live in the mix, DJ Nick.
6: Oops. Yeah, let's go to the beach.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, ma anziché dico Un Sacco Beach, l'unico solo beach club all over the world. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick.
8: In the mix.
7: Ovviamente una grande estate sopra le nostre spalle, ma lo so che voi non vedete l'ora di sapere dove è stato spedito l'omino di Daft Punk in questa puntata. Sentiamo subito, ci colleghiamo con lui.
9: Ciao a tutti, sono disperso in mezzo dei grandi campi di lavoro. Sono inseguito anche dalle api. Non fate troppo caso a me. Aiuto, aiuto, aiuto.
7: Ecco ragazzi, siamo messi così, ve lo dico io dove essere, sui campi di lavanda. Ovviamente è arrivato in Provenza, quindi dai campi di lavanda a tutte quante insomma le meravigliose location che ci sono da quelle parti. Però da quello che ho capito è inseguito, io credo che non lo ritroveremo più. DJ Nick, mi sa che questo esperimento che stiamo facendo di questo grande viaggio, questa sorta di Pechino Express riadattato a Un Sacco Belli, non sta funzionando troppo bene. Che ne dici, mettiamo due dischi? Forse è la cosa migliore, forse la cosa migliore. Vai Sandy.
4: Hey Daniel. Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli on Radio Company.
10: Music.

i Funky Green Dogs, la canzone si chiama Buddy. Prima c'era DJ Dado, Ready or Not, e poi Armand Van Helden con You Don't Know Me. Siamo nell'estate del 1999, anche se in realtà c'è qualche, come dire, prelievo anno 1998.

0: your company. Un sacco belly. Un sacco beach. L'estate di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

Eccoci qua ragazzi, momento dedicato ai cartoon. Lo sapete che durante tutta l'estate stiamo ripercorrendo quella che è la vostra classifica dedicata ai cartoni animati preferiti. Qui stiamo entrando nella fantastica top 10. Alla posizione numero 9 abbiamo proprio lui, il mitico Gigi la Trottola.

0: attenzione, perché praticamente siamo arrivati alla fine. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie anche a tutta quanta la magica crew. Ancora buona estate da Daniele Belli, dal DJ Nick e da tutti quanti noi. Ci ribecchiamo ovviamente prossima puntata. Scopriremo anche l'omino di Daft Punk dove sarà andato a finire nel suo fantastico viaggio. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ci abbiamo fatto.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
6: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone.
1: 1, 2, polizia.
0: Mixatone.

0: al secolo all'anagrafe Margherita Carducci con questo cognome bello altisonante, bello importante. L'abbiamo riascoltata con Businessman in chiusura di Tranche in questo nostro Company Maximum, che fa una pausa. Adesso c'è la pubblicità, poi il Company Disc e poi ci risentiamo.
1: Company Maximum Spot.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Company Disc e la pausa qui su Radio Company. Torna il Company Maximum, torno io che sono Loredana Forleo. Ancora buon pomeriggio, buon estate, ciao a tutti. Allora, per tutti gli amici che amano il cinema, ma tutti gli amici che soprattutto seguono e amano un grande regista, produttore, autore, attore, ovvero Mel Brooks, dovete sapere che abbiamo la data ufficiale, quindi la conferma che sta per uscire Balle Spaziali 2, il seguito, diciamo, del primo uscito nel 1987, e sarà il 23 aprile del 2027. Dobbiamo aspettare ancora qualche mese, però almeno abbiamo la conferma che esce questo grandissimo capolavoro e abbiamo appunto una data per questo Balle Spaziali 2. Detto ciò, riprendiamo con la nostra musica, il nostro Company Maximum, altra tranche in apertura subito, Tame Impala, Ginny insieme per Dracula.

anno davvero interessante anche per Madonna, questo 2026, per molteplici cose, insomma. Intanto l'abbiamo riascoltata con Danzetteria, il suo nuovo singolo. Adesso, guardando l'orologio, mi sa che tra un po' ci dobbiamo salutare. Facciamo una breve pausa, poi torneremo con il successo del passato e del presente e i miei saluti finali per oggi.

0: Ed erano un successo del passato, uno del presente, quello del passato. Abbiamo riascoltato dal 1985 i Fine Young Cannibals con Johnny Come On, e poi invece il successo del presente affidato ad Anna con White Girl Wasted. E noi qui ci salutiamo. Si chiude il Company Maximum, che torna domenica prossima a partire dalle 17. Passate una buona settimana, un buon fine settimana, chiudetelo bene questo fine settimana. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

0: impeccabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Company. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Una buona domenica al popolo di Radio Company, un buon 19 di luglio a tutti voi, col bene che vi voglio. C'è qualcuno, dai, non scherziamo. Siamo pronti per un'ora dalle 18 alle 19 a tenervi compagnia con me, Stefano Conte, con Stefano Bosca in regia, con dell'ottima musica, quelli successi ce li abbiamo sempre pronti per voi. Poi ci saranno delle curiosità, tutto per accompagnarvi nel migliore dei modi nel vostro pomeriggio, qualunque cosa come sempre siete dietro a fare, da chi lavora a chi insomma si sta rilassando, chi sta rientrando, i messaggi che arrivano che ci fanno sapere come vi gestite in questa domenica. Noi intanto stiamo per incominciare One Love One Live Weekend Edition, si inizia da qui.

0: phone.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Abbiamo sentito i Maroon 5 con Wiz Khalifa, la loro payphone. La band è tornata alla grande in Italia, gli Days a Milano, lo ricordiamo, lo show ha spaziato nel tempo partendo dai brani rock dei primi album fino alle hit globali più recenti. Per l'occasione la band ha anche proposto la versione dance del brano Heroin, realizzato con i Room 9, che non c'entrano niente con i Maroon. Cioè, c'è questa assonanza, mi piace. Abbiamo iniziato bene, mettiamola così, con i Maroon 5 questa nostra domenica. One Love One Live che si ferma solo un istante, ma ritorniamo fra poco.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Energia 90. Energia 90.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Tanta, tantissima la musica che abbiamo da proporvi all'interno del One Love, One Live Weekend Edition, anche in questa domenica, in questo 19 di luglio. Ancora una volta un buon pomeriggio agli amici Radio Company. Stiamo per ascoltarci PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. C'è stata una recente intervista in un podcast, come va di moda adesso, dove il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari ha confessato appunto di soffrire di ansia, dicendo che praticamente non si aspettava di fare il cantante. Ha spiegato di essere nato come chitarrista e di non aver mai considerato il canto come la sua vera vocazione. Beh, insomma, sembra che le cose siano andate bene anche come lui, come cantante, non solamente come chitarrista, visto tutto il successo che stanno ricevendo i Pinguini Tattici Nucleari, a livello tale per cui si sono presi una pausa e i primi concerti bisogna attendere il 2027 per rivederli dal vivo. Intanto li potete ascoltare su Radio Company, eccoli qua. Sorry, scusa, lo siento.

0: Boys to Men, End of the Road nel nostro Company Caffè in questa notte di luglio. E allora, voi come va? State bene? Grazie per essere con noi, grazie per percorrere un po', qualche chilometro insieme a Radio Company la domenica sera. E tra le persone che viaggiano spesso insieme a noi ce n'è una che stasera saluta, in realtà due, perché so che mi ascoltate sempre, grazie tra l'altro per avermelo scritto. Saluto un ragazzo che si chiama Giuseppe, ciao Giuseppe, e la tua compagna che si chiama Paola, grazie per essere con noi. Allora, tra poco di che cosa parleremo? già sorrido perché vi dico che esistono delle ricerche soprattutto sulla comunicazione con ex partner dopo la rottura che raccontano tante cose, soprattutto uno studio di Lindsay Rodriguez e dei suoi colleghi che hanno analizzato il contatto con ex partner e ha trovato tanti aspetti legati alla comunicazione. Quali? Ve li racconto tra poco nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Carige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

One, I swear, stasera vi porto con me all'interno di uno studio di Lindsay Rodriguez e dei suoi colleghi che hanno analizzato il contatto con ex partner e ha trovato che la comunicazione con un ex è abbastanza frequente. In uno dei campioni di ricerca, circa il 40% delle persone che avevano una nuova relazione manteneva qualche forma di comunicazione con un ex. Gli effetti dipendevano molto dalle motivazioni, dal coinvolgimento emotivo ancora presente. Poi naturalmente, certo, ci sono degli ex che continueranno a comunicare per sempre, soprattutto se ci sono dei figli, no? Un altro studio dello stesso filone invece ha osservato che il contatto con un ex può avere effetti diversi. Anche di questo ve ne parlo tra poco nel nostro Company Caffè.

Company Caffè. Stasera stiamo parlando anche di contatti, comunicazioni tra ex. Ci sono, non ci sono, quando ci devono essere? Ma vi dico anche questo, amici: studi sul monitoraggio degli ex sui social mostrano che mantenere un contatto o cercare informazioni sull'ex può essere associato anche a volte a nostalgia, a sofferenza, difficoltà nel recupero emotivo dopo una rottura. Chiaro, non è per tutti così, però voglio dire, se è un ex, perché andate a vedere le foto, chi frequenta, come sta, con chi si sta baciando, in quale località è andato a fare la vacanza? Ma che ve ne importa? Perché dovete farvi male? Anche no.

0: Ma com'è possibile che siamo già qua? Siamo già qua, già il momento dei saluti, non lo so com'è, ma siamo già qua. Però, come dico sempre, in realtà noi non ci salutiamo mai, perché Company Caffè è anche in podcast. Quindi se vuoi ritrovare questo mood, cerca online Company Caffè in podcast, Radio Company, Tanitia Ferrari, sono io. Ecco, ritrovi tutto questo e ci puoi ascoltare quando lo preferisci, quando ti va, quando ti andrà. Di che cosa abbiamo parlato stasera? Ah, che bello! Di questo progetto d'impatto unito a un mood old money e della loro Scandi House. Abbiamo parlato di The Bausa, questo trio norvegese che ha trasformato la propria visione della musica, della loro musica, in un progetto che sta portando a casa dei risultati a livello mondiale. Abbiamo salutato Rihanna, che è tornata dove tutto è iniziato, notte magica per lei accanto a Jay-Z per festeggiare il compleanno di Jay-Z. Abbiamo ricordato quanto conta, quanto sia importante Venezia per George Clooney, dove riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E poi, dopo un lunghissimo silenzio durato tanti mesi, a volte qualche anno, arriva un messaggio: ciao, come va? Cosa fai? Rispondi o blocchi? Un abbraccio a tutti da Tanitia Ferrari, dai nostri Stefano Bosca, Fabio De Magistris e Mauro Tonello. Vi lascio questa sera con il pensiero delle stelle. Queste parole appartengono a Michael Jordan. Posso accettare di fallire, chiunque fallisce in qualcosa, ma io non posso accettare di non tentare.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano, Venezia. Le emozioni

0: Ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Giornata Festival. Let's go!
1: La domenica mattina su Radio Company c'è l'80 Festival che suona. Noi degli anni 80 protagonisti, salve a tutti, a Mauro Tonello. Buon weekend, già i nostri primi vacanzieri magari in partenza. Speriamo insomma di essere un'ottima compagnia come sempre. Partiamo con Robin Gibb. Questa esperienza da solista, lasciate però poi i Bee Gees con Giulietta, troviamo anche gli Olé con No Controllers da Barcelona e poi un grande pezzo degli anni 70 firmato da MC World, Knock on Wood.

0: Good, gli Olé con No Control, S Rolling Gibbs su Juliet, ricordi dell'estate in 80, e troppo torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival di domenica.
1: 80 Festival, let's go! 80 Festival, Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Ma

0: 80 con l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Ancora buona giornata da Mauro Tonello. Ripartiamo con Mike Oldfield, la voce quella di Maggie Reilly, la bellissima Moonlight Shadow, e subito dopo gli anni 70 il suono è quello di Philadelphia per Billy Paul, Only the Strong Survive.
1: 80 Festival.

solamente i più forti riescono a sopravvivere, diceva Bill Paul in questo bel pezzo che ha fatto un po' la storia della musica di Philadelphia, prima ancora Mike Oldfield con la sua Moonlight Shadow, pezzo italiano che ci ricorda anche in questo caso le grandi estati degli anni 80, Umberto Tozzi, la sua Gloria, e poi la Ilo Electric Light Orchestra, Shine and the Love.

0: e dalla ELO Electric Light Orchestra un po' di carica, un po' di energia con Shine the Love, e prima ancora grande pezzo della musica italiana con Umberto Tozzi, la sua gloria. Tra un po' torniamo sempre qui, noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: e ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Festival la domenica mattina con Maro Tonello, e ci riascoltiamo anche gli Spliff, Carbonare, una Coca-Cola, e poi lui, il nostro Samuel Bond con i Duran Duran, Hungry Like the Wolf.

Ed hanno loro i Duran Duran con Hungry Like the Wolf, abbiamo con gli Spliff, dalla Germania con Carbonara e una Coca-Cola. Ci rituffiamo nei 70s e nei 70 per trovare la formazione dei Rockettes, il loro primo successo. Era questa On the Road Again, subito dopo Sylvester sulla Dance Disco Eats.

0: con You Make Me Feel My Real, incideva negli anni 80 questa dance disco hit via Sylvester, e prima ancora i suoni futuristici dei Rockets con On The Road Again, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro, sì. Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: no,
4: alle 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero

0: Questo chiudiamo anche la puntatona dell'80 Festival di domenica con Mauro Tonello, uno degli anni 80. Ci risentiamo il prossimo weekend, vi lascio con Stefano Ferrari e la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è Domenicanto insieme a Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique Summer Vibes.

Giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palco

0: con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.